Ma mamma, prega sempre a Maronna. Cavole li so figli da sotterra. E prega, e o cori ciangi affanna. Se c'è lavoro qua.

0: Alive 90.5.
1: Belle canzoni di Peppino De Capri must bring you back memories where you were when you listened to his beautiful voice, the beautiful songs. Now some really happy ones that I'm sure you all know. Qui c'è Peppino with Speedy Gonzales, and then the other one, Saint-Tropez Twist.
2: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane